Ole tali o manaonga I o loe fa to tonga ilo mauta. Ini tau lelei, toi anangata. E mawai moenga ngao si tutono ni usila, fa apese tino fall po tumalo o lo, laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi. Afio ane loa ili fa fitufa Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valuselau, lua lua lua, limba fa valu, o valuselau, lua lua lua,

0: Right.
1: Le shang dento, so su mai le lata u fale fo, bo te le ma mata ngu fie, il fai a fole si aki au oloa fa apele ni fa fa pietasi, mo e wale stala mai o fo mai ile shang dento, ile na le lima se lau I vai vata la. Fai a fua quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le fai fua tong fitinga, mo e sfun valuto sanga ngai lalo. Le shang dento, hafi o mai loa ile lima fitufa, great south road manukahu, Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.

0: Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta iwa yaso, lua wa yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau aile fso swani. Wata apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute. Mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: A e fie i lope ono lo fie lo fale i lolunga. Si aki lo fanua i le Auckland Flat Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga tafailangi. Si aki lo toa tusi pe le

le tua babana pule malo ole vi ingone tua langina la fepesia lau tana bore kare sia me de tisi mai fangatongo America Samoa le tautua bore wede Samoa wata tonu ia le tu la hai ono.

0: Sole, eva mali pese. Malo fa fong fong Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa number 1 New Zealand ako. Simpso.
1: E aí sei se eu do seu ainga e fa personal leo. Pe fa pe foi. Fa mata e avel tale i mali tale masani e ta fia ila to mali fa yo la to me masani ai. E ta tau na la to e fa su enga o tale. A nga il cofftest.co.nz. Paile su enga o tale. Ma fa ilo il fo mai. Cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala out alabai e yai tu langa la matia ma tu langa li leo fala out. Klexo Smith Klein, New Zealand Limited, Auckland.
2: Mom, Dad, asia e te lua pisa so oai. E fe e alu so oai, Mom. E fa alu ai tato tupe. O te le lava. Le lua misa so oai uluma o masini poka. Ua mafua e le vevesi o ou lua. Ai fa afufunga foi. Wala aule au au nanga, ale mapu maya, ili o valusulau. Lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai, pa aso le mu iai, e mawai lo o lua fia fia. O valusulau, lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you mom, I love you dad.
3: Uzo,
4: oso.
3: Soon, fe fe wo kausinga yau makari ila manga yau lau kavali fou.
4: Ha ha, abuwe amu shoso. Bye. On the Enterprise Motor Group manka, wa uso yed kaya wangi. Lei yang fakamoe lau fenga dwing. Ayo akuri afi afi wo show lau kamai lunga lau wan. Ma wo umma kwenga kavali. Piki apu SUV van. So kwenga kavali ha.
3: Wo fe it fol kavali.
4: Ole lima ongo fiku Great South Road manka. Beverly over to Selau Dima or Dua Konfa.
5: Enterprise Motor Group Mankau. Sa Ili, Fili Fili, Ma Ave Lua Lautavali.